fai il shake it in Mexico. Ai ai ai ai! Ande var canta pari, pari pari soli pari. Ai ai ai! Se chi m'ha le più frappé, se d'voir les enterrements antiques. Ai ai ai ai! Ande var can un bravo maide. A voi voi, a voi voi, a voi voi! Ai ai ai ai! A porte me de gros valise bourré. A voi voi, a voi voi, a